0: počutje.
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.